0: Gimme, you got the mother,
1: Tu ni su mebe yishe le chun, chun ta jim ba shen ra, tun ba ra di kya nam jim, go sa ba kya ra kya ba ra cha.